0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Mastercheck. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Bass racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli.
1: Sveglio latino.

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4 in punto.
2: Senti la notte. Girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, pacchi bene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

0: là, vieni.
1: Senti la notte, vivi la musica di Relax.
2: Solo persone 12 pollici,
1: solo funky, solo disco music.
3: Ritmo 80.
1: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo versione 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Il Ritmo 80. Ci attende un giovedì con l'anticiclone subtropicale ancora dominante sul nostro territorio. Caldo intenso ed afoso in tutta Italia, diffusamente si arriveranno a toccare i 35-36 gradi. Qualche grado in più nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 38-40 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma comunque qui con tanta afa ed umidità. Una giornata inizialmente assolata, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sui settori alpini, sull'Appennino centro-meridionale e qualche locale goccia di pioggia verso sera sulla pianura veneta. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: sai le parole, vero?
1: No, volevo dire una
0: tu
1: cosa.
0: Lo sai che odio che parli sulla sigla, no?
1: Quanti?
0: Ciao.
1: Marco Corona.
0: Sì, sono io.
1: Prima di andare in onda mi ha detto facciamo questo, questo, questo, questo, questo. Io non mi ricordo di niente.
2: Tutto a posto?
1: No, no, come, come sempre.
0: Ma io preparo la scaletta. Pensa che io non dormo la notte per pensare a quando arriva la nuova puntata, per dire ok, oggi cominciamo così, poi ci spostiamo,
1: esatto.
0: E
1: invece
0: parliamo
1: la notte dopo, perché so che ci pensi te.
0: Quindi okay, questi sono i nostri ruoli.
3: Sveglia.
1: Quindi che facciamo?
0: Cominciamo il programma?
1: Cominciamo un programma, benvenuti!
0: Cominciamo!

0: Signore, ben ritrovati con i marocchini con la K.
1: No, non mi dire che è lui.
0: Sì, è Sam.
2: Allora,
0: è
2: facciamo così.
0: Il simpa io della compa.
2: Come io esco un attimo. Te fai da solo.
0: Ma come fai da solo? Devi ascoltare anche
2: non lo sopporto. Vabbè, dai, sentiamo.
0: Sam,
3: ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Brasilettino, ci sono tre carabinieri che vanno a sciare.
0: Sì.
3: Arrivano tra piste sci, vedono un maestro. Scusi, vorremmo imparare a sciare. Fa, sì, non c'è problema. Vi scrivete. No, però noi siamo già venuti l'anno scorso, vorremmo lo stesso maestro.
0: Ma
3: chi era? Si chiamava Franco.
0: Franco.
3: Quindi Franchi, cioè, siamo in quattro, anch'io mi chiamo Franco.
0: Dattimi
3: l'altro indizio. Era alto e portava gli occhiali da sole. Sulla pista da sci, alti, sono parecchi alti, ce l'abbiamo tutti nel maestro di sci. Dattimi un altro indizio, allora se si guarda di loro fa. Ce l'abbiamo. A tre testicoli.
0: Come?
3: Come, scusate?
0: A tre testicoli.
3: Ma voi come fate a sapere che a tre testicoli? E glielo diciamo proprio in confidenza. Sì. L'anno scorso, mentre venivamo giù una pista, è arrivato un altro maestro di sci, l'ha guardato e gli ha detto: allora, come vanno i tre coglioni?
0: Si è bippato da solo.
2: Non l'ho capito.
0: Come non l'hai capito?
2: Non l'ho capito.
0: Cioè, si sono incontrati.
2: Io sono un difensore delle forze dell'ordine, quindi qui dico: non l'ho capito. Ah sì.
0: C'è gente che fa dei problemi, eh?
4: Andiamo bene.
2: Io non l'ho capito, e no, anzi, se l'avessi capito, non mi avrebbe neanche fatto
0: ridere, capito? E quindi.
2: Assolutamente.
5: Ma battuta brutta.
0: Ecco, vedi, c'è già.
2: Viva i carabinieri! Viva la Guardia di Finanza, soprattutto. Poi sì.
0: Perché hai dei problemi, devi rendere.
2: Saluto tutti! Vi voglio bene, grandi!
0: A tra poco!
2: Vigili del fuoco, guardie forestali, guardie cinofili, NAS, tutti!
0: Cinefili!
2: Cinefili!
0: No, cinofili!

0: Allora, amici sì. Radio, questa qui.
1: Quale? Sì.
0: Un ritmo tanto.
1: Ritmo tanto.
0: No. Allora, ieri.
1: No, mi fa piacere perché sei partito proprio.
0: Sì, no, ma perché sto bene, stamattina sto bene. No, io adesso, siccome ieri avevo letto il seno di una ragazza senza il seno per ispirarmi,
1: sì.
0: Ho avuto dei rimproveri.
1: Ah, ti hanno sentito a casa.
0: E allora ho dovuto leggere gli addominali di uno. Un attimo per bilanciare le cose.
1: Perché comunque la vita familiare, la vita di coppia ha dei compromessi.
0: Allora io sono dovuto da questo, scusa.
1: Scusa, cosa vuoi?
0: Ti posso leggere gli addominali? E gli metto, fai quello che vuoi.
1: No! Allora. Va bene, allora, poi il resto ce lo racconterai in
0: no.
1: Ma andiamo avanti.
0: Scorpione, Scorpione, leggendo gli addominali di...
1: È venuto il mio segno, cioè...
0: Ciao Sandy. Allora,
1: Sandy Martin.
0: Allora, ciao, ci sentiamo dopo. Mi sei piaciuto. Allora,
1: dai,
0: Scorpione.
1: Scorpione, il mio segno, vai. Non...
0: Allora, non pensate troppo alla vostra situazione finanziaria.
1: Stavo guardando infatti anche nel portafoglio.
0: L'importante è la salute.
1: Vabbè, oh, sì, queste sono frasi fatte però, dai.
0: Vabbè, non ve lo dico, non guardare.
1: No, non guardo proprio nel portafoglio.
0: Vai bene.
1: Faccio prima.
0: Il segno numero due di questa giornata è il segno del sole. Che c'è? C'è.
1: No.
0: Cari amici nati sotto il segno del sole.
1: Ci sono, c'è.
0: Li riconosci
1: perché?
0: Un po'
1: color aragosta.
0: Esatto. Oggi siete molto più caldi, siete focosi. Bella questa. Dai, ridi cazzo. Ridi per Dio. Vabbè, non ridere. Ci sentiamo domani. Musica adesso.
1: Forse.
2: Good morning, Forever Young.

0: Marco Corone Marchino su internet, vai, Corona.
1: Ecco, arrivo a casa e accendo il mio PC portatile, super slim e super potente, con 2 miliardi di giga di memoria e altrettanti di RAM.
0: Però...
1: Per non parlare dello schermo, 24 pollici al plasma e globuli rossi, antigraffio e antiriflesso riposante.
0: Complimenti, Dio, quanto costa un patrimonio. Arrivo a casa, invece io e accendo il mio PC portatile che ho da 10 anni, pesa come un automobile.
1: Un po' come i primi cellulari,
0: esatto,
1: no? Il muletto.
0: E a meno memoria e potenza di un Commodore 64.
1: Però...
0: Lo schermo poi è rotto.
1: Ecco.
0: Okay.
1: Accedo a internet attraverso la mia
0: Accedo. Sì.
1: Accedo a internet attraverso la mia connessione satellitare 300 mega e che ho attivato gratis e che pago, comprese le telefonate e le linee erotiche, questa è una cosa che ti dico solo a te, solo 50 centesimi ogni due mesi.
0: Non paghi niente.
1: 300 mega.
0: Complimenti.
1: Corre.
0: Accedo a internet attraverso un modem artigianale comprato da un tizio fuori da Autogrill.
1: Sì. Questo... famoso videodistruttore col mattone.
0: Questo modem l'ho pagato 600 euro.
1: Però...
0: per connettersi mi ci vuole mezza giornata.
1: Sì.
0: E per ogni minuto di connessione sborso 50 euro.
1: Però...
0: complimenti.
1: Decido di scaricare un film. Lo so.
0: Non si fa.
1: Ma anch'io ho i miei peccatucci, i miei scheletrucci nell'armadio. E poi è la prima volta, dai, cioè non capita sempre. E poi voglio scaricare non un film nuovo, cioè così sono capaci tutti. No, un film vecchio. Addirittura un cartone animato per mio figlio che ha letto con la febbre.
0: Poverino, cioè,
1: poverino,
0: dai, puoi uscire.
1: Non posso uscire. Questa volta. Vai.
0: Decido di scaricare un film. Lo so, non si fa, ma chi se ne frega, lo fanno tutti. E poi è la prima volta, oggi.
1: Ma io vado sul motore di ricerca, digito il titolo del film, o meglio del cartone animato. E attenzione, dopo due secondi mi esce fuori il DVD già masterizzato con la copertina a colori.
0: Però, cioè, complimenti.
1: Il mio super portatile. Vado da mio figlio in cameretta e sul suo televisorino al plasma.
0: Già il plasma
1: 50 pollici.
0: Sì.
1: Guardiamo il cartone animato. E ridiamo tanto.
0: Vado sul motore di ricerca,
1: sì.
0: Digito il titolo del film e dopo due minuti prendo due virus, mi si aprono 124 siti porno a pagamento, un'infinità di siti di casino online e anche qualcuno sulla vendita abusiva di organi. Cerco di spegnere tutto, ma è tutto inchiodato. Sono lì che sudo e che smanetto per bloccare quel macello quando bussano alla porta.
1: Sì.
0: È la polizia postale. gli agenti ridono e io piango tanto.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

0: scusami.
1: Sì, ha ragione, entriamo su questa canzone per dirvi che siamo arrivati al termine della prima ora.
2: Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana.
1: No,
2: tra poco per la seconda ora.
1: E sarà veramente alla grande.
2: Baba, baba.
3: Sono le 7 in punto.

0: Morning Story. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona

0: che non portano mai niente. Scusa. Sto ascoltando i Nomadi.
1: Ok, ma dovresti ascoltare il Ritmo 80, perché noi facciamo un programma.
0: No, invece adesso. Ok, così so che
1: adesso, adesso c'è un'altra cosa che non ti piace.
0: Posso ascoltare i Nomadi.
1: Vai, intanto che ti ascolti i Nomadi. Io stavo dicendo che praticamente siamo ritornati noi di Good Morning Forever Young e abbiamo questa rubrica che vi dà la possibilità di rigirarvi. Dove? Nel letto, se avete ancora questa fortuna. Rigirarvi con un brano che crea la giusta atmosfera. Il nostro brano Mi Rigiro.
0: Ma noi non ci saremo.
1: No, no, ci
0: sono. Ah, ci sono.
1: Ci sono, credo, gli ascoltatori.
0: E l'ascolto anch'io adesso.
1: Sentiamo.

0: La senti questa musica?
1: La senti questa voce?
2: No, no, no,
1: la musica,
2: no.
1: La musica.
0: A volte ritornano.
1: Oh, allora
2: ritornano quegli argomenti di cui magari avevamo messo lì nel dimenticatoio perché eravamo piccoli.
1: Per esempio, tu hai un bimbo di 8 anni più o meno?
2: Sì. Ne ho 8 e anche uno 5 e mezzo.
1: 8 anni. Prendiamo quello di 8 anni. Cosa fa il pomeriggio? Il sabato pomeriggio, cosa fa?
2: Gli scout. Al gruppo scout. Gli scout.
1: Quindi bello, stai in mezzo alla natura.
2: Certo.
1: Anch'io sto in mezzo alla natura.
2: Anche tu.
1: Io e mio amico Davide, che saluto. Ciao Davide. Lui abitava in un posto dove aveva un grande terreno dietro.
2: Okay.
1: E in questo terreno che suo nonno coltivava, e sono state sganciate molte bombe nella seconda guerra mondiale, no? Di giù nella sua zona. E allora noi cosa facevamo?
2: Cosa facevate?
1: Andavamo a cercare le schegge delle bombe.
2: No,
1: a 8 anni. Ma poi magari le trovavamo, i pezzi delle bombe. Siamo stati anche fortunati perché non abbiamo mai trovato, sai, quando trovi la bomba inesplosa che fanno evacuare mezzo quartiere, mezza città.
2: Esatto. Dipende da quanto è grande quella bomba.
1: Esatto. Noi andavamo tranquillamente in mezzo alla terra a raspare con le mani per cercare le schegge delle bombe. Allora, adesso io si può crescere così.
2: Uno più uno fa due, no? E quindi anch'io sto facendo questa addizione che mi porta a capire sempre meglio chi sei e da dove vieni, soprattutto.
1: 8 anni, potevo andare in sala giochi, in giro con la bicicletta.
2: Esatto.
1: Che ne so, dar fuoco ai cassonetti.
2: No,
1: io con gli scout.
2: Certo. No, tu andavi a cercare le schegge delle bombe. Ecco, era bello da morire quasi a questo punto.
1: Un gioco esplosivo.
2: Esatto.
1: Cioè, che se adesso tuo figlio dice: babbo, dove vai? Babbo, dove vai? A cercare le schegge delle bombe. Guarda come va, ti ci rizzano i capelli.
2: Mettiamo un po' di musica, vabbè, anche perché c'è la musica, lo sapevi?
1: Ma sì, dai, mettiamo un disco.

0: torna uno dei due Marchini, sapete quale?
1: Marco Corona!
0: Bravo! Marchino è in pausa caffè, noi invece andiamo avanti in Good Morning Forever Young con una delle nostre rubriche preferite. Arriva la zuppetta!
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio! È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: finito il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 6 agosto 2026. Mancano 147 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Salvatore.
2: Signora?
3: Prego, signorina.
2: Incredibile. Permettete, non lo leggete?
3: Tengo le lenti scassate. Scausalmente mi ci ho assettata sopra.
2: Sono il cavalier Nicola Settimelli. Sono mago di Santa Anastasia. Medium diplomato, studio a Napoli, Londra, Parigi.
3: Studiate assai, azzo.

0: sperato.
1: Un consiglio al giorno.
2: Nel caso dobbiate scongelare il pesce,
3: che cazzo lo conosce?
2: Immergetelo nel latte, che assorbe i cattivi odori e restituisce i sapori originali.
3: Very schioppettation.
2: Se però dovete accelerare i tempi di scongelamento, avvolgetelo in uno strofinaccio inumidito con acqua e aceto.
4: Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
5: Le frasi del cinema.
6: Senta, scusi, che paese è questo?
7: Un paese di merda.

0: c'è il saggio?
1: La collera di una madre non dura più di una notte. Proverbio africano.
2: Abbiamo scoperto la mamma della Belvomena. È un'ex puttanazza prostituta palermitana. Anche lei devo dire che è molto legata al figlio di puttana, ovviamente.

0: tornano i Marchini con la K, Marco Corone.
1: Tornano,
0: e Marchino.
1: Grandi.
0: Sì, no, siamo qui. Siamo il resto, con il resto del Marchino, perché ci piace ogni tanto dare un'occhiata un po' alle notizie che arrivano dall'Italia, soprattutto, no?
1: Soprattutto.
0: Dalle varie testate che noi citiamo.
1: Esatto, citiamo e ci diamo anche ogni tanto. Il mattino di Napoli.
0: Sì.
1: Il caso nel napoletano.
0: Che è successo?
1: Si picchiano per un parcheggio, poi fanno pace. Abbiamo scoperto che siamo parenti.
0: Ma come, prima non si sono riconosciuti subito?
1: Il mattino, sempre di Napoli.
0: Sì.
1: Togli il reggiseno. No, questo è però il mattino di Venezia.
0: Ah, di Venezia.
1: C'è anche il mattino di Venezia.
0: È perché c'è il panorama,
1: che
0: lo vedi diverso.
1: Togli il reggiseno davanti agli agenti di polizia e lo usa come guinzaglio per il cane. Così una turista veneziana evita la multa.
0: Sì.
1: Le verifiche della polizia locale, poi quel colpo di genio. Perché effettivamente, se il cane abbandona tutto, tu no, non ce l'hai, io forse non ce l'ho.
0: Seconda.
1: Sì. Però tolgo il reggiseno e lo metto, è sempre un guinzaglio.
0: È sempre un guinzaglio.
1: Quindi, genio.
0: Poi i carabinieri sono usciti con lei, no? Giusto?
1: Salerno. Come la signora.
0: Sì.
1: I ladri in casa del ladro. I ladri.
0: Aspetta,
1: in casa
0: del ladro
1: che ha i domiciliari e li mette in fuga. Vado avanti.
0: Sì. Il mattino.
1: A Pordenone.
0: A Pordenone.
1: Rubano in casa a Pordenone. I ladri lasciano un biglietto.
0: Sì.
1: Vedo che anche tu non hai niente. Chiudiamo con il Piacenza.
0: Il Piacenza.
1: Di Piacenza.
0: Ma va.
1: La polizia locale scopre di aver 7 auto senza revisioni e i vigili multano un collega alla guida. Successo anche questo.
0: E questo è il resto del Marchino, con le notizie che noi recuperiamo dalle varie testate giornalistiche.
1: Esatto.
0: C'è l'ultima?
1: C'è l'ultima, dai.
0: Vai.
1: Questa è TPI, The Post International.
0: Vabbè.
1: Giornale, questo giornale qui.
0: TPI,
1: ok.
0: Vai.
1: La damigella d'onore rovina il matrimonio alla sposa.
0: Ma dai.
1: È successo.
0: Cosa ha detto?
1: Si è presentata nuda all'altare. Cosa vuoi che c'è?
0: Erano un po' distratti anche lo sposo, secondo te?
1: Il nude look. Brava, viva le damigelle!
0: E anche la damigella.
1: Era ancora in giro. Addio al nubilato.
0: Esatto.
1: O celibato. Salutiamo di quelli che ci sposano.
2: Good morning, Forever Young.

0: Tu che lavoro fai?
1: Io lavoro qui in radio, su Ritmo 80, ogni giorno dalle 6 alle 9 i Marchini con la K, Good Morning Forever Young. E tu, socio, cosa fai?
2: Stessa cosa, però meglio.
1: Modesto.
2: Modesto.
1: Sì, sì. A tra

0: Duran Duran, Notorious, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Per noi

0: 21 bis.
1: Noi, colleghi, vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev, che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. E massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano, che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri, infatti, si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
2: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon, tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80,
5: sempre in forma.
6: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona e Marchino.

0: Bella questa!
1: Signore e signori, sentiamo, vai Dan!
2: Può capitare al mare!
1: Vedi?
2: Di fare confusione.
1: Cioè? Forse il caldo?
2: Sembra così ridicolo. Ma ti può capitare.
1: Dan, sei il nostro mito.
2: Dan. Di giorno in riva
0: mare. Are, are, are.
2: A far la pelle nera.
0: Nera, nera, nera.

0: bella,
1: bella sdraiata al sole.
2: Però ci prova,
1: con quel culetto d'oro. Che cosa fai stasera?
2: Storia da...
1: T'aspetto in riva al mare.
2: Senti com'è romantico.
1: Chiedi non tardare, dai.
2: Non tardare.
1: C'era la luna in cielo.
0: Elo.
1: Abbiamo fatto l'amore. Proprio vicino al mare.
0: Bello.
2: Che bella storia.
1: Proprio vicino al mare.
2: Che bella storia estiva romantica.
3: Ivo. Ivo?
0: Come?
3: Ivo.
2: Ivo?
0: Chiama Ivo?
1: Se lo sapevo non venivo. Se lo sapevo non venivo.
0: Ma gliel'ha chiesto dopo, hai fatto l'amore?
1: Se lo sapevo non venivo.
0: Sì.
1: Se lo sapevo non venivo.
2: Aspetta, sentiamo il finale.
1: Se lo sapevo.

0: infatti, chi era lui?
1: Tutto male, eh?
0: Penso di sì. Cosa voleva dirci l'autore, caro Marchino, prima di addentrarci e dare un consiglio al nostro Dan, che allora, è un nostro caro amico.
1: Allora, d'estate pullulano le fregature. C'è sempre quello che ti vuol vendere qualcosa che magari
0: sotto l'ombrellone
1: che non è. C'è sempre quello che dice: guarda che questo ti fa bene, ti rinfresca.
0: Certo.
1: E dice, no, non è vero.
0: C'è quello del cocco, che sai di quando è quel cocco lì.
1: Esatto.
0: Del 42.
1: Quindi bisogna. Cosa ti vuol dire questa
0: cosa? Cosa vuol dire l'autore?
1: Voleva l'autore.
0: Dan.
1: I Dan che fa. Voleva.
0: Dai, fai Dan questo. Cioè,
1: voleva dire. Cioè, sembrano dettagli.
0: Sì.
1: Ma tra un uomo e una donna c'è un po' di differenza. Poi dipende dai gusti.
0: Certo.
1: Però Dan credeva fosse una ragazza.
0: Perché ha visto il lato B.
1: Lato B, era di
0: sera, era lì al mare, sotto la luna piena.
1: L'aveva conosciuto, al mare, che però era sdraiata. Era supina.
0: Come tante. La maggior
1: quindi,
0: parte.
1: Se si girava, l'avrebbe notato subito che aveva già piantato l'ombrellone. Quindi, caro Dan e cari
0: caro
1: tutti,
0: Dan,
1: state a te, chiedete, informatevi prima.
0: Esatto.
1: Poi dopo dipende, magari può anche piacere.
0: Certo, però quello noi non stiamo dicendo, cioè, perché qui nella canzone lui, Ivo, se lo sapevo, non venivo.
1: Poi
0: non venivo cosa?
1: Non venivo in spiaggia, credo.
2: Good morning, Forever Young.
3: Yeah,

0: sempre in giro
1: qua
0: questa.
1: Ibiza, però. Pronti per la frase motivazionale.
0: Ma se non c'è l'essere, sì, però vabbè.
1: C'è una forza motrice che può creare energia infinita. Il giramento di palle. Hola hola Marchini.
2: Hola hola, diceva me sto giro.
0: Esatto. Diceva
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchini.

0: dedicato al sondaggione.
1: Sì.
2: Ah, c'è anche la sigla.
0: Sì. Arcano.
2: Che non te lo aspettai, eh?
1: Che non è la scorossi io.
0: No, no, no. E invece, eccolo qua. No, eccolo qua, il sondaggione.

0: lago di parole. Allora, caro socio, questo sondaggione lo lanciamo velocemente e parliamo hashtag inganni di gioventù. Perché io qua... Allora, quando ero piccolo, posso lanciarlo io oggi. Io sono sempre rimasto basito dal sorriso dei sofficini che si fa con la forchetta. Io ci ho provato, li ho comprati. Niente, o si affonda o esce tutto. Allora, cioè, quello è secondo me un inganno
1: pubblicitario.
0: Io sì, perché ci ho provato in tutti i modi. Ho comprato diverse confezioni, ho cambiato i gusti. Allora, cioè, non solo mozzarella, il pomodoro, il prosciutto.
1: Non viene il sorriso, non viene.
0: Non viene il sorriso.
1: Invece io ritorno sempre quando ero molto piccolo, cioè, 7-8 anni, 18, sì. 22 anni, non so, 7-8 anni. Allora, sono andato in Italia in miniatura, premessa, cos'è Italia in miniatura?
0: È un parco della Riviera Adriatica, molto famoso, tra l'altro Rambaldi, il creatore di E.T., è quello che
1: l'ha creato. Praticamente c'è tutta l'Italia, i monumenti, certo, famosi, le città quasi tutte, capoluoghi, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Io cercavo casa mia, ci sono rimasto male, io cercavo il mio quartiere, okay, c'era proprio, immaginavo l'Italia vera.
0: L'Italia vera.
1: Sono rimasto male, ma non c'è casa nostra.
0: Vedi, inganni di gioventù, io ho detto quello dei sofficini.
2: Certo che Matteo Marco e i sofficini Findus si tardò un po' bene.
0: Scusa.
2: Non vuol che sia che quando dai con la forchetta viene fuori il sorriso.
0: Perché no?
2: Vabbè. Allora, Davide, invece a proposito di tonno, parlava di tonno. Quando c'era il tonno insuperabile, pensava chi ce l'ho con che va forte.
0: Va forte insuperabile.
2: E poi dopo c'era il marinaro lì con questa scatoletta con il metodo d'olivo.
0: Sì,
2: tonno insuperabile, il tonno più veloce che c'è.
0: Ma no,
2: vedendo questa cassata abbandono.
1: Ma vabbè, ciao.
3: Che si taglia con un grissino.
0: Ti ricordi? Cioè, gli inganni di gioventù.
4: Sono Sara. Io ricordo la presa in giro del sacottino, quando vedevi la pubblicità che lo aprivano a metà e veniva fuori tutto questo cioccolato. Ah, mamma, buono, me lo prendi? C'era anche la marmellata, ma io ero più attirata per la cioccolata. Tra l'altro ero convinta che fosse Nutella, e invece ricordo il primo sacottino che aprì, dentro c'era proprio uno sputo di crema al cioccolato, e la crema al cioccolato manco sapeva di cioccolato. Quindi. Anche se devo dire che anche le pizze surgelate mi hanno un po' deluso, perché sembrava che no, un attimo in forno ed è come la pizza in pizzeria, invece cioè, dovresti condirle per avere almeno un'immagine similare della scatola, quindi tanto vale che vado in pizzeria o che me le faccio a casa, ecco.
0: Ok,
5: ciao Marco, anche tu ricorderai bene cristallina, quella bustina che faceva diventare l'acqua del rubinetto acqua frizzante. Ebbene, sarà perché io volevo provarci, volevo fare da solo, sarà che ero un pochino imbranato, ma le prime volte che l'abbiamo acquistata ho provato, non ho fatto in tempo a chiudere il tappo della bottiglia che avevo allagato completamente il tavolo della cucina, e quindi io a quel punto ho capito che il rapporto fra me e la cristallina era praticamente finito.
0: Esatto.
5: E questo è quanto, ciao Marco.
0: Ciao. Cristallina 85.
6: Allora. Cristallina
1: Stappa.
6: Marco, mi è venuto in mente il biscotto Urrà della Saiba, quando faceva la pubblicità che diceva che era ricoperto di cioccolato e quando mordevi c'era una morbida crema, 5 strati di morbida crema. Basta, ma la sandè era tutto buffer secco. Ma la sandè, dai, va là.
7: Io non ho mai provato Urrà.
8: Good morning.

0: ti amo.
1: È bellissima.
0: Eh sì,
2: esatto. Ti saluti.
0: L'amo perché molti diranno:
2: finalmente
0: affido 3 ore con sti qua. Però anche domani ritorniamo.
2: Esatto, e in due, perché le disgrazie non vengono mai
0: da sole. Esatto.
2: Da domani, quindi.
0: E quindi.
3: E come l'anno scorso.
0: C'entra. Ritorniamo domani.
2: Domattina alle 6, tutti
4: ma
2: presenti.
4: Che cazzo state facendo?
2: Faremo l'appello.
0: Domani, esatto.
5: Good morning, good morning.
6: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
7: Dal 1982, The Detroit Spinners, It's a Shame.
8: It's a shame, the way you mess around with the man.
7: Dal 1982.

nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con l'Ele Procida. Ritmo 80.

0: Sara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Begnami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'Economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo esattamente alla metà degli anni 90, questo è il mese di agosto del 1995 che prenderemo in considerazione per la Riff Parade che sta per cominciare quest'oggi qui su
0: Riff Parade. La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo esattamente alla metà degli anni 90, questo è il mese di agosto del 1995 che prenderemo in considerazione.

canzone con un groove estremamente moderno che direbbe la sua anche nelle selection dei DJ proprio nei nostri giorni. Era D'Alessi con Hideaway alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, mentre alla numero 2 della nostra classifica c'è Jason Kay e Jamiroquai con la bellissima Space Cowboy.

mamma mia che canzoni meravigliose nella Hit Parade del mese di agosto del 1995. Loro erano i Jamiroquai con Space Cowboy alla numero 2 di questa classifica, che vede trionfare Nestwork, un ritmo davvero travolgente per un grande successo che si intitola Memories.

0: quei dischi in puro stile anni 90 a piazzarsi al vertice della classifica del mese di agosto del 95. Era Network con Memories a vincere questa gara e ovviamente a detenere il primato proprio nella Hit Parade andata in onda quest'oggi. Hit Parade che così si conclude, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Manhattan, Billie Jean, un disco di allora con i suoni di ora. That's my love.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Magar ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta di 5 Stelle: non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
2: Masterchef 90.
4: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
5: Masterchef 90.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 6 agosto 2026. Mancano 147 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Salvatore.
6: Signora?
7: Prego, signorina.
6: Incredibile. Permettete, non lo leggete.
7: Tengo le lenti scassate. Scausalmente mi ci ho assettata sopra.
6: Sono il cavalier Nicola Settimelli. Sono mago di Santa Anastasia. Medium diplomato, studio a Napoli, Londra, Parigi.
7: Studiate assai, azzo. Non
6: capisco. Incredibile. Permettete, non lo leggete.
7: Tengo le lenti scassate. Scausalmente mi ci ho assettata sopra.
6: Sono il cavalier Nicola Settimelli. Sono mago di Santa Anastasia. Medium diplomato, studio a Napoli, Londra, Parigi.
7: Studiate assai, azzo.

0: disperato. Un consiglio al giorno.
1: Nel caso dobbiate scongelare il pesce,
2: che cazzo lo conosce?
1: Immergetelo nel latte, che assorbe i cattivi odori e restituisce i sapori originali.
2: Very schioppettation.
1: Se però dovete accelerare i tempi di scongelamento, avvolgetelo in uno strofinaccio inumidito con acqua e aceto.
3: Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
4: Le frasi del cinema.
5: Senta, scusi, che paese è questo?
6: Un paese di merda.

0: Che saggio.
1: La collera di una madre non dura più di una notte. Proverbio africano.
2: Abbiamo scoperto la mamma della Belvomena. È un'ex puttanazza prostituta palermitana. Anche lei devo dire che è molto legata al figlio di puttana ovviamente. Mi è venuta così.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: C'è un vecchietto, entra in farmacia, arriva al bancone, c'è una dottoressa e gli fa: buonasera, volevo il Viagra. E lei fa: guardi, il Viagra da 50 l'ho terminato, c'ho quello da 100, questa sera la spacca in due. Mi moglie? No, la pasticca.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: Ritmo 80 ti aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1982 Simple Minds, New Gold Dream. Dal 1987

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: 80,
1: il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Salve amici del sole e della gioia di vivere. Come se fossi un traduttore, capito, di Google, che traduce in maniera così. No, non posso dire quella parola, altrimenti si attiva il coso vocale, l'assistente vocale. No, anche no. Ciao, sono Marco Recco e vi accompagno nelle playlist estive di 80 gradi. La musica che vi fa sentire come se foste in vacanza

0: Anno 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Run DMC, Walk This Way. Dal 1987, Duran Duran, Is There Something? Dal 1987, Johnny A. Jazz, I Don't Want To Be A Hero. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniel Check.
1: Sono le 12.

0: Hitters Revenge, Walking on Sunshine e Madonna, Vogue. Okay.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house,

0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci qua pronti per un Master Check 90 bellissimo su Ritmo 80 sulla radio Forever Young. Ascolteremo la short version anche quest'oggi. Al weekend c'è la lunga, 7:30 al sabato, no, alle 19 al sabato e alle 20 al sabato. Aspetta, chi sono io?
3: Era Checco, il nipote del fornaio sotto casa.
2: Vabbè, lo faccio anche per sviare gli ascoltatori che sono troppi, capito? Vabbè. Cominciamo subito con Bob, Jamaican Style, Bob Marley, con What Goes Around Comes Around, la Alex Party Remix. Questa puntata Alex Party rompe i maroni perché lo ritroviamo 30 volte, vabbè, 2 su 3 in ogni caso. Sicuro che non ha fatto anche remix di Blast, che magari ci stava?

0: Round Comes Around nell'Alex Party di Mix. E adesso chi arriva? Chi arriva? Ah, Alex Party.
1: Ci hai fatto i soldi assieme recentemente del check oppure? Che tra l'altro non ho salutato.
2: Faccia di culo.
0: C'è Alex Party adesso con Saturday Night Party di Alex Party.
3: Scansati, uovo di Pasqua.

0: una delle mie preferite del periodo, probabilmente. Poi abbiamo saputo che lui, il singer, si è ridotto a fare i matrimoni. Anzi, abbiamo chiamato, abbiamo chiesto di fare una roba con noi, mi ha detto: scusate, adesso io faccio il dopo torta tutti i giorni.
1: Va bene, dai.
0: Crazy Man Blast Future in VDC dal 94, il brano che ha davvero segnato in chiave anche un po' garage underground quel periodo, perché poi aveva quei suoni piuttosto cupi che sono stato perché poi tra l'altro in quel periodo aveva quei suoni piuttosto cupi, molto underground, quelli Hammond piuttosto sostenuti, tipicamente garage, poi inglesi, londinesi, che tanto venivano usati in quella fase. E invece poi mi è finito a fare l'amico challenge. Chiudiamo questa puntata con Blast e VDC con Crazy Man al 94. È stato bello stare con voi. Vi ricordo che per cominciare abbiamo ascoltato Bob Marley dell'Alex Party con Goes Around Comes Around dal 96, e poi dopo chi? Illo, Alex Party con Saturday Night Party come seconda traccia, e poi dopo in chiusura Blast featuring VDC con Crazy Man al 94. Anche questo MasterCheck 90 in chiave short finisce qua. Grazie ad Alex Jack per la parte super mixata. Intanto vi ricordo che per qualsiasi info potete consultare la nostra pagina Facebook cliccando su quella iconcina blu che ad un certo punto vi consente di dare, come dire, un gradimento sotto forma digitale al nostro lavoro duro e quotidiano tuo, perché io non faccio un cazzo. Vabbè, ciao.
2: Te mette mani addosso perché ce ne dà, se te piglio con una cinquina devi subire.
3: MasterCheck 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
4: We will be back.
3: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1987, Breakfast Club, Never Be The Same.

dal 1987, Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del

0: 16 e 58 minuti.
1: I ballatissimi sul ritmo 80 anche oggi, sono le 14, quindi possiamo partire e visto che possiamo, partiamo!
2: I ballatissimi!
1: Buon pomeriggio, io sono Sabino Pastore, buon pomeriggio, di fronte a me c'è Davide Ferrarini che vi dà il suo buon pomeriggio, anche se a voi cale poco, diciamo, di questo, ma quello che conta è che ci sia perché è lui che suona i dischi che ascoltiamo, e il primo di oggi è di Deep Dish

Avete presente quando vi dicono riguardo a un cibo, a un, che so, un vino, un qualcosa, sai, è una cosa particolare, o ti piace o non ti piace? Beh, il disco di gusto, che si chiama Disco's Revenge, che è quello che abbiamo appena ascoltato, è in quella fascia, nel senso, o ti piace o lo odi profondamente. A me per esempio piace, Ferrarini non lo sopporto, però intanto l'ha suonato, come adesso metterà su il disco di 49ers, che si chiama Baby

Dai, butto lì un'idea per tutti i producer che sono all'ascolto, che stanno cercando un'idea per fare un disco che spacca in futuro. Perché non rifate questa music di Fargetta? Perché il cantato è davvero bello, bello, bello. Poi chiaramente i suoni che ci sono sotto sono oramai passatelli, però è davvero bella la canzone, la melodia, il brano, il cantato. Quindi perché non prenderlo e così shakerarlo un attimino e farci qualcosa di un po' più moderno? E un'idea, se lo fate, mandatecela ovviamente, perché noi con piacere la mandiamo qui in radio. Ora Nereus Dubwork, bella Sunshine and Happiness.

Tucker, nulla, nulla, basta ascoltarla. Questa è Beautiful People e non ha bisogno di altre parole, cioè tutti in piedi se potete, perché è Barbara Tucker, una delle icone della musica da ballare, della house music e non solo. Beautiful People nel pomeriggio di Ritmo 80.

Pump It Up di Danzel, Don't You Know Pump It Up, You Got to Pump It Up e così via. E siete nel pomeriggio di Ritmo 80 e vi stiamo riportando indietro nel tempo per farvi riballare quantomeno con la mente quello che avete già ballato nella vostra discoteca di fiducia quando era il tempo giusto, no? Danzel, Pump It Up, ora Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

Questo è passato alla storia nelle vostre menti come il disco con le campane, The Temperer featuring Maya Feel It. Ovviamente è bello perché dietro c'è il lavoro che hanno fatto quelli di Jackson 5 per fare la Feel It originale, quella da cui hanno preso ispirazione per fare questo disco che avete appena ascoltato. Se poi avete voglia di fare festa è il momento giusto, sai, potete sempre suonare un disco, anche qui una cover, potete sempre pensare a Stevie Wonder e quindi mettete su Coimbra. Quella che state per ascoltare si chiama Another Star.

0: Nel 1991, questo era un disco oltre, difficile anche da suonare, molto duro, la gente si fermava e diceva questo è impazzito, intendendo quello che stava suonando nella console, che era ancora chiusa al tempo, da altri mondi, altri tempi. Comunque, Two Unlimited, Get Ready for This, per chiudere l'appuntamento di oggi con i ballatissimi. Da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985, propaganda P-Machinery. Dal 1988, Yas, The Only Ways.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: tutto di allora con i suoni di ora.
1: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
2: Disco Fever.
1: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
2: Disco Fever.
1: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?
3: Molto.

musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1980, Ray Parker Jr., It's Time to Party Now. Dal 1986 Madonna, Open Your Heart. Open your heart to me, baby, I hold the lock and you hold the key. Dal 1983 Advisser & Daniel Sauleka,

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore e docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero tre morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca lì qui molli. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella delle Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. La città metropolitana di Bari ha intensificato gli interventi di pulizia e manutenzione lungo i circa 1700 km della rete stradale di competenza. Le attività comprendono lo sfalcio dell'erba, la cura del verde e la rimozione dei rifiuti abbandonati, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e prevenire il rischio di incendi durante l'estate. Gli interventi, che interessano progressivamente tutto il territorio metropolitano, rientrano in un accordo quadro quadriennale da 4,5 milioni di euro. Il sindaco Vito Leccese ha rivolto un appello al rispetto degli spazi pubblici, sottolineando i costi elevati legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. E da Bari ci spostiamo a Lecce per un fatto di cronaca. Momenti di tensione nel centro storico di Lecce, dove un giovane di origini straniere, in evidente stato di alterazione psicofisica e armato di coltello, ha minacciato alcuni passanti e danneggiato arredi e vetrine nei pressi di piazzetta Sigismondo Castromediano. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e carabinieri, che hanno utilizzato il taser per bloccarlo. Il ragazzo, ferito e sanguinante, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Vito Fazzi. Sono in corso accertamenti per chiarire l'accaduto e stabilire se le ferite siano riconducibili ad atti autolesionistici o un'aggressione. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma. Masterchef 90.
4: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
5: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nei weekend alle 20
5: in versione extended full show.
4: Masterchef.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo 80, la radio dei Forever Young presenta l'appuntamento con la Rit Parade. Oggi ci occuperemo del mese di agosto del 1989. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Procida, e alla posizione numero 3 della nostra classifica incontriamo i Roxette. Loro ci cantano The Look.

Alla Svezia suono raffinatissimo dei Roxette con De Luca ad aprire la nostra Brief Parade, piazzandosi alla posizione numero 3. Saliamo di un gradino più in alto per fermarci alla numero 2 della nostra classifica, dove c'è Bell & Thomas, una versione molto particolare di un brano bellissimo di Mike Francis. Si chiama Survival.

0: Ed era Belen Thomas con Survivor a conquistare la piazza d'onore della nostra Rip Parade, quella del mese di agosto del 1989. Al vertice della nostra classifica siamo invece per suonare una versione techno di una canzone famosissima. Rocco and the Carnation ci suonano Marina.
1: Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma...
0: Survivor a conquistare la piazza d'onore della nostra Rip Parade, quella del mese di agosto del 1989. Al vertice della nostra classifica siamo invece per suonare una versione techno di una canzone famosissima. Rocco

0: Carnations a conquistare la vetta della nostra Red Parade con Marina. La nostra Red Parade si conclude così. Ritorna ogni giorno su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Red Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Cock Robin, Just Around the Corner. Just around the corner, half a mile of heaven. Dal 1985, Sign System, Stay With Me. Stay With Me.

Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house, con

0: Ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Benvenuti su Ritmo 80, la radio Forever Young. Io sono Marco Greco e questo è 80 gradi, il viaggio che profuma d'estate. Questi slogan antichi mi piacciono, ci sono degli slogan, no? Tipicamente televisioni anni 80, no? E questi, il viaggio che profuma l'estate. Anche questa, forse anche anni 90 quel periodo là. Ma comunque non vi dico gli anni precisamente perché la prossima canzone non ha nemmeno bisogno di essere presentata. La canzone di Marcella che si chiama Nella.

completamente aria, aria, e si cambia aria qui perché valigie pronte, sole alto e melodia che fa subito vacanza. Sto parlando di Los Umbrellos con No Tengo Dinero. Le atmosfere di Ritmo 80 con 80 gradi, cambiamo completamente aria, aria, e si cambia aria qui perché valigie pronte, sole alto e melodia che fa subito vacanza.

0: 2001 iniziava a diffondersi i primi lettori MP3 tascabili, vi ricordate quel periodo là? E cambiavano chiaramente un po' il modo di ascoltare la musica durante le vacanze, per molti poi la colonna sonora dell'estate smise di essere una cassetta registrata o un CD masterizzato e poi diventò una playlist personale, e questa è sicuramente una di quelle, è Raoul Malo con I Said I Love You. Va bene, con questa ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima qui su Ritmo 80. Ciao da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ricca di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1985, Sting, If You Love Somebody, Set Me Free.

0: Garage, Only You, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato con il Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei Deep

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1985, Miami Sound Machine, Conga. Dal 1982, Simple Minds, Promise You a Miracle.
2: I promised you a miracle.
1: Dal 1985, Madonna, Material Girl.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi. Nella prossima ora e alle 19.30, Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
3: Sono le 19.

0: Checco Curvace e Daniel Jack presentano Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
1: Comincia un altro Mastercheck 90 su Ritmo 80, anche quest'oggi musica dance dedicata ai 90, la decade che più ci ha fatto impazzire dal punto di vista positivo del termine.

0: 35-40 anni, quindi ballavano di brutto.
1: Bravo!
0: Tutti. Vabbè, insomma, quelli che c'erano non ballata tanto. Soprattutto la cosa che più mi fa piacere, questa adesso è una cosa che oggettivamente riscontro, è che i pischelli moderni, quindi tutti quanti teenagers, la ballano tanto da 90.

0: questa puntata abbiamo ascoltato in chiusa DJ Cerla e Moratto con Wonder. Dal 95 è il periodo in cui, grazie alle commissioni nord europee, soprattutto dalla Germania, dall'Olanda, dal Belgio, arrivavano queste cose quasi hardcore, per cui anche producers italiani in qualche caso si sono adattati ed è venuta fuori questa roba, insomma, un po' fra la dance commerciale e l'hardcore che tanto funzionava in quella fase. Wonda, DJ Cerla e Moratto, è stata bella anche questa bella puntata. È stata bella anche questa bella.
1: O è stata brutta?
0: Sarebbe stata brutta anche questa brutta puntata. È stata bella anche questa puntata, grazie a tutti da Cecco Morvasce, grazie a Dennis Jack per la parte very mixed, very very mixed, very LED mixed. Grazie a tutti, molto mixata LED. Grazie a tutti da Cecco e da Dennis Jack, e l'appuntamento è per la prossima.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Sono le 19:59.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Quadro meteorologico invariato sul nostro paese, l'anticiclone africano non mollerà la presa neppure nella settimana di Ferragosto, prolungando oltremodo questa ondata di calore dell'estate 2026. Dopo infatti una modesta defiance che arriverà nel corso di questo weekend e porterà qualche temporale in più essenzialmente al nord, l'alta pressione tornerà ad espandersi con forza sul Mediterraneo e parte dell'Europa centrale, mantenendo le temperature su valori decisamente elevati. Infatti nel fine settimana si perderà al più qualche grado soprattutto al nord, mentre al centro e al sud la situazione rimarrà invariata con valori che toccheranno al centro-sud appunto anche i 40 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma. Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
4: Parte ora il Festival Mar di Ritmo 80 con tutti i successi del 1994 mixati da Dennis Jack. Si comincia con You Gotta Be Dance Ring.

Festival Mar. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1994, mixata da Daniel's Jack.

0: Forever Young.
1: È il momento di fare proprio...
2: Sì,
1: di fare così un po' di movimento, alzare braccia, fare un po' così, divertirsi in un tampin, cosa lì. Allora, facciamo la ola, partiamo da lì.
0: Ho

stiamo celebrando tutti i più grandi successi dell'estate 1994 e sul palco in spiaggia del Festival Mar di Ritmo 80 non potevano mai

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1994, suonata da Daniels Jack.
1: Ma adesso ho l'onore di presentare un gruppo che ci fa ballare in discoteca di brutto. Attenzione, tre canzoni insieme con Move On Baby, You and Me, You Got To Let The Music.

0: tre, devo dire, negli anni ormai, scusa la voce caro Max, ci avete regalato sempre dei grandi successi, grandi, ormai questa arena vi conosce, o no?
1: No, ecco, questa no. È la prima volta che riusciamo ad arrivare qui all'Arena di Verona, perché nelle altre edizioni non siamo mai riusciti ad arrivare, quindi è una mia personale, insomma, un mio personale obiettivo quello di poter salutare per la prima volta il pubblico dell'Arena. Ciao Verona!
2: Il Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Sul palco del Festival Mar di Ritmo 80 c'è Joe

voce argentina meravigliosa. Pensate che questo pezzo è in testa alle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa. È un pezzo con un ritmo incredibile. The Rhythm is Magic, Marie Claire Duvaldo.

Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Questo Festival dei Giovani, un altro giovane leone, anzi sono due belle caramelline, belli colorati. Li vorrei subito sul palco,

abbiamo ospitato, diciamo, le canzoni più rappresentative dell'estate 1994. E la canzone che sta per arrivare adesso ha un ritornello che si canticchia benissimo. Secondo me è il ritornello più cantato

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix.
1: Beppe e Materei.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console. Disco Mix. Daniele Petronelli. Break.

0: con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Da mezzanotte alle 4. Ieri weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.
1: Tell me something. You can play a beer.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry. Ogni serata in discoteca ricordata. Regala una serata indimenticabile al tuo locale. Non perdere tempo. Chiama Ritmo 80. I DJ, le voci, i gadget, l'evento in diretta con il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80.
1: 388-6576-123.
0: Anche messaggio WhatsApp. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Light Case. Jerry suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Now for my next number, I'd like to return to the classics.